vuota e a stata vuota la peina vai lei vede tu a nuoto in tutta un scolotto e nel cui